0: NucumanRecycle.com. Cu Nucuman Recycle. Juntu nosta traha pa un corsou mas limpi.
1: Coco Speech. De